Chongunita di mandabwe. Chongunita di mandabwe. Awa pa bwe micho, solo za caliente.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pasci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat,
2: laga boreino bine nos. Bo voluntad sea así na terra como na cielo. Duna nos ave nos pan di cada día. Y perdonanos nos debe. Mescoso nos ta perdonan nos debe dornan. Y no laganos caide en tentación. Ma libranos di malo.
1: Mi ta comendamo Maria.
2: Llena de gracia. Señor ta cubo. Bota bendicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta bendicionada. Santa Maria, mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
1: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su único y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori nana de re, e la baja del reino di morto. E di tres días la resucita
2: fuori di morto
1: e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo perdon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
3: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Già domingo 28 di giugno, Evangelio è dato ma fuori San Matteo, capitolo 10, è dato ma versicolo 40. E son cui ricevi vostro, a mi e ta ricevi, e son cui ricevi mi ta ricevi, e son cui ammandami. E parla per la Dios, Dios, la romana. Evangelio è dato un mensaje ma c'è profondo. Jesús, no te dice un representante di Dios. Dio Satan, nota su embajador. Nel mondo di politica, ora un governo ta ricevi un embajador, ta su un gesto di cordialità, in direzione di il presidente di un paese, quel embajador rappresenta. Ora non sta ricevi Jesús, non sta ricevi Dios mes, non sta ricevi Santissima Trinità, Dio Stata, Dio Sio, Dio Spirito Santo. Per sé, ora non sta ricevi Jesús. Nos mester cae in arrodia mescos, cuta cae in arrodia dilanti di Dios. Otro mensaje más profundo ainda, Dios está viva de cada un Dios. Ora non sta ricevi otro, non sta ricevi Dios. Del mi país, tiene un dicho cuta pisa, visita den cas, Dios den cas. Van purba profundiza el mensaje aquí, visita den cas. Dios del cas trata otro manera visita botania di parte di Dios mes. Feliz día, hermano.

0: Nanna meritata, il Dio di Spirito Santo. Amen. Grazie, Signore Gesù Cristo, amor di Dio, e comunione di Spirito Santo, sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Oggi la celebrazione di Eucaristia, oggi celebrando 10-3 di domingo di tempo ordinario. Liturgia di oggi, la attenzione riba importanza, a maniera cantica, visa per la stuma, la cruz, con il nostro compromesso, però anche di ricompensa con la nostra ania. Patur cos bon con nos hasi, incluyendo un glas di agua fresco en favor di son cutin set. Prome cutur cos la que nos reconoce nos picanan pidios por don, pa nos por celebrar na manera digno e misterio na sagrado di nos fe. Mi da confessano Dios Todopoderoso e di natura ti presente, come mia pecca mascia tanto, pa pensamento e parola, quello che mia hasse chiede a sine hasse, pa mi culpa, pa mi gran culpa, per se mi ta roga la Virgen Maria, tranquil il santo, i posso mi rumana, diressa pa mi, na Signor nos Dios. Ma Dios Todopoderoso, por mostranos su misericordia, por de la nos picana, ne chiba nostra vita eterno.
1: Amen.

De mesma maneira, depois de cena, o que calis também, le volve gradissimo e adunê, nos disse plan bisando, tu ma bosso turbebe di gê, pa sopra i sacchi tai calis di mi sangher, sangher di alianza nobo e eterno, co la ta drama pa bossi pa hopi hende, pa pordon di pica, ha si e sacchi na mi memoria.

0: Ata elamci di Dios, cruta quita pica di mundo, dicio sta esnan, convida na cena di Signor.
1: Signor, mi nota digno, papo bene cercami, ma papia un palavra so, in omita cura.
0: Curpe il sangue di Cristo, aspabila eterno. Amen.
1: Mi te invita a turis nan, quando può ricevere comunione sacramentale, paresa e orazione di comunione spirituale. O Jesus, mi Signore e Salvador, mi ta stimbavo riba turcos e mi ta desea di ricevivo de mi alma, mi no por ricevivo den Santa Hostia, pero drento de mi corazón na una manera spirituale. O Jesus, mi Signore e mi Salvador, bon vini de mi corazón, laga mi brazavo cu gentir mi alma e maraminavo cutur mi deseo, non lagami nunca separa fordibo. Amen.

Ok, e seita e duci cantica di Rubin Ponson, no? Ok, la gami sigi sini che nang, la gami bai cu... Uff, di come ti è pa e sa che nang? Vita maniera bruhawe. Mi bisabo. Ok, si posso non tenne mi stem un tiki maniera bosa rustig, bosa nota emareca, bosa ma vita assina cosa di Venezuela come to super down. Vorol ora te tratta di amuccia nanno. Anto bomut ta che da mani

Esa è da Machi den Contempo. E quando che da a parte non da sert. Botanya Ganiari. Ok, legami baiku un canzion ku ta solicita esa kita Mario Diaz, esa kita Caminito Verde, mi te kere ku ta esa ki emanier kemen. Nos se mande un saludo, desea un feliz, feliz día, no? Caminito Verde.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ahora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, y ossiano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo y hasibo mes pa sci arriba nos.
1: No nombre di tata, e di io, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, laga regno vini a nos. Bo volontà sia sì na terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescosco nos ta perdonan nos debe dornan, e non laganos caide in tentacion, ma libranos di malo.
3: Mita comindabo Maria,
2: ien di grazia, Signor ta cubo, bota benicionada in tur mujerna, e fruta di bobarica Jesus ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita for di morto, e la subi na cielo, e ta sintana mandreci di Dios Tata Todopoderoso, gele bini pa husga vivo e morto, mi ta quiere den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, pordon di picà, resurrección di carni, e vida eterna. Amen. Tata Eterno, mi ta ofrecebo, curpa e sangre, alma y divinidad di boyu bien estima, no Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos submetemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Tu vai in ambiente. E che tu vai del dolzore, ma c'è un compito della perfetta. Formando parte di ambiente, a venoce, Zayen. E dalle il piano si alzio. Dale con sabor, compai.

Amici patù del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passi che di radio emisora a che posso avere radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.